1003 Vanno fra queste contadine cameriere e cittadine, ma contesse e baronesse

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola.

neppure. Perché a torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Ora, veste, veste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Vesti, vesti, vesti.